0: COPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
1: Spot. La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
2: Web Radio Network Night, la nostra.

0: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
1: Spot. Prima di dipendere dalla solitudine. Prima di dipendere dalla paura. Prima di dipendere dall'incomprensione. Prima di dipendere dall'infelicità. Prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa. Prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
2: Web Radio Network Night. La notte.

0: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
1: Spot. Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
2: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
3: È mezzanotte e 59 minuti. URL Radio.

0: Ben ritrovati cari amici del Comedy Radio Show, buon venerdì, è ufficiale? È ufficiale, Alo?
1: Inizia maggio! Tu hai detto prima, io ho detto inizia,
0: vabbè,
1: insomma, quello è il senso.
0: Auguri, auguri a tutti, così, d'amblè, auguri. Che facciamo oggi?
1: Beh, oggi abbiamo la nuova rubrica, il caso umano della settimana. E il caso umano
0: della lampada.
1: Il genio della lampada, sì. L'abbiamo avuto ieri. Il caso umano della settimana, giorno, primo maggio. Hai visto come parlo bene? Si vede che ieri sera sono uscito.
0: Ma vogliamo rifare? Allora, aspetta, aspetta.
1: Vai.
0: Ciao a tutti amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati. È ufficiale, siamo con il nostro Alo ed è...
1: Primo maggio! Che
0: cosa
1: bello.
0: Facciamo oggi?
1: E proprio perché è primo maggio... Grazie, Ale. E proprio perché oggi è il primo maggio, il caso umano della settimana sarà la persona del panino esagerato, che è quella persona che il primo maggio non porta un panino, porta un progetto urbanistico.
0: Ma io posso dire, tu per fare questa rubrica ti ispiri a me per caso? Sono diventata la tua musa ispiratrice?
1: Sì, lo sei sempre stata.
0: No, Ale. Più che altro mi ci rivedo molto, quindi sono un caso umano.
1: Oggi sei tu, oggi non ci sono i miei amici, oggi sei tu.
0: Vabbè, comunque, poi continueremo con la rubrica Strano ma Vero, torna,
1: sì.
0: Le cose assurde che però realmente accadono, però sono un po' indecisa perché questa volta questa potrebbe essere un mix tra Strano ma Vero e Genio della settimana, sai? Sono un po' indecisa,
1: vediamo,
0: perché è una vicenda assurda comunque in ogni caso, sì. Ma c'è del genio.
1: E allora è uno strano ma genio.
0: Strano ma genio, bravo. E poi concluderemo con hashtag flop and roll, cose imbarazzanti successe a letto.
1: Attenzione. La hot.

0: Iniziamo ufficialmente la puntata, il nostro primo maggio insieme, come se non con il caso umano della settimana. Oggi, se non sbaglio, la persona del panino esagerato. Dicci di più.
1: Sì, allora, la fase 1, insomma, di questo personaggio, il caso umano, che potrebbe essere Ale, ad esempio, che
0: sì,
1: è una che fa i panini,
0: sì.
1: Ha detto, l'abbiamo detto prima, è la persona che il primo maggio, quindi oggi, che è una giornata di festa, la festa dei lavoratori, la festa in cui ci sono tantissimi picnic, c'è chi si porta appunto il pranzo da casa, c'è chi si porta il panino, che però non è un panino, è un progetto urbanistico.
0: Sì, io vado spesso in giro con la frittata di pasta nelle tasche. Proprio.
1: Vedi, proprio in tasca, sì. La prendi con le mani, tipo sì, Totò sì. Con gli spaghetti.
0: Sì.
1: Allora, fase 1, la preparazione. La persona del panino esagerato si sveglia alle 7, ma non per andare al lavoro, per costruire. Taglia, affetta, stratifica, apre il frigo e dice, tu vieni con me, e anche tu. E tu pure, non fare finta di niente. Fase 2, l'assemblaggio. Il panino esagerato non si fa, si negozia. Dentro ci finisce tutto. Frittata,
0: esatto.
1: Salame,
0: sì.
1: Pecorino,
0: sì.
1: Verdure,
0: sì.
1: Un'emozione repressa,
0: anche.
1: Un ricordo d'infanzia,
0: anche.
1: Un pezzo d'autostima,
0: sì.
1: Quando lo chiudi senti il pane che soffre, ma non dice niente per educazione.
0: Posso dire, io ci aggiungo anche un'altra cosa.
1: Maionese,
0: maionese ovvio,
1: certo.
0: E hai mai provato? Adesso guarda, ne va della mia, così, come dire, della mia. Però siamo tra amici, ve lo dico, lo confesso. Io ci metto le patatine. Le patatine con le imbusta.
1: Le sanche.
0: Sì,
1: vabbè, le patatine.
0: Prova a farti un panino col salame o col prosciutto e metterci le patatine dentro.
1: Ma le metti intere o le sgranocchi?
0: No, le metto intere e poi faccio.
1: Tanto le sgranocchi, vabbè, sì.
0: Quando sgranocchi
1: sì.
0: Il panino fa.
1: Ah, bene, lo proverò. Giuro, lo provo e ti dico.
0: No, fidati che
1: lo faccio.
0: Sembra schifoso, ma non lo è.
1: E poi fase 3, l'arrivo al parco. La persona del panino esagerato arriva con un borsone che sembra quello di un muratore. Lo apre, tira fuori il panino, gli altri fanno silenzio. È come quando entra la sposa. Fase 4, il momento della verità. Quando finalmente lo morde, succede sempre. Il panino esplode. Esce tutto, verdure ovunque, formaggio in fuga, frittata che tenta la latitanza. E lui dice la frase classica, vabbè, è il bello del primo maggio. Conclusione scientifica. La persona del panino esagerato non mangia, vive un'esperienza, l'experience. E la fa vivere anche agli altri, volenti o nolenti. E ricordiamoci, noi non giudichiamo il caso umano della settimana. Lo osserviamo, da lontano, perché se ti avvicini, ti unge.
0: Alla!

0: Sperate di ottenere la pole position mentre tornate a casa. Tanto in Formula 1 non vi fanno correre con la vostra auto.
1: Spot.
2: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
3: VRN Radio. Più l'ascolti, più

0: Il caso umano della settimana abbiamo capito che sono io, fondamentalmente. Come definirlo? Colui, colei che fa il panino esagerato.
1: Sì, il panino del primo maggio.
0: Del primo maggio. Mm. Andiamo da Marta, va?
1: Che scrive: nel mio gruppo c'è uno che ogni primo maggio porta un panino così grande che deve tenerlo con due mani. L'anno scorso gli è caduta una zucchina grigliata sul mio libro. Non ho ancora trovato il coraggio di dirglielo.
0: È ancora lì come segnalibro. È presente come quando metti i fiori secchi, i fiori che poi si seccano.
1: Però il fiore non macchia la zucchina grigliata, ha unto il lì. Mamma mia, che schifo.
0: Andiamo da Alberto.
1: Alberto scrive: il mio amico fa il panino esagerato da competizione. Quest'anno ha messo dentro pure le melanzane alla parmigiana.
0: Buone.
1: Quando l'ha morso, il panino è esploso come un cuscino di piume. Io ho ancora il pecorino sulla felpa.
0: Vabbè, ma fatela la lavatrice, però.

di rubriche qui al Comedy Radio Show. Tra poco un mix tra strano ma vero, cose assurde realmente accadute, e il genio della settimana, che avevamo detto di questa settimana erano i ladri che scappando sono finiti in caserma, ma anche qua devo dire che c'è del genio, eh? Tra poco, con tutta l'indecisione del caso, vi parlerò di questa vicenda assurda.

0: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
1: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
0: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
2: Spot! Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
3: The more you hear it, the more you feel it.

0: cari amici del Comedy Radio Show e caro Alo, sai chi è il genio della settimana, forse? Non i ladri, ma colui che
1: colui
0: il quale, strano ma vero, assurdo, fa causa a Michael Jackson.
1: No.
0: Forse questa storia la sai, perché stiamo parlando di Albano.
1: Come no? La so. Quindi il genio è Albano oggi.
0: È Albano, è Albano. Perché?
1: So.
0: Perché allora, se qualcuno non dovesse saperlo.
1: Tanto scusami, l'hai visto il film? Il biopic su.
0: No, no,
1: non l'ho ancora visto, nemmeno io.
0: Sì, però che dire, non mi piace guardare le cose quando le guardano tutti, perché poi parlano, fanno, dicono. Allora io voglio far passare questa prima ondata e poi dopo me lo guardo
1: bene,
0: anch'io.
1: Bene,
0: ci mettiamo d'accordo e poi lo guardiamo. Comunque, torniamo ad Albano. Albano che allora, tutto è iniziato quando Albano in persona ascolta Will You Be There di Michael Jackson.
1: Sì.
0: E dice: aspetta, aspetta, io questa canzone la conosco, ma vuoi vedere che? Quindi parte l'operazione plagio sospetto. Secondo le analisi, tra i due brani ci sarebbero addirittura, io questa non la sapevo, la vicenda sì, ma questo particolare no, 37 note identiche. Insomma, sono tante.
1: Non sono, non è una coincidenza.
0: Sono tante. E qui la storia diventa già molto seria, perché quasi da film, appunto, per rimanere in tema. Ma arriviamo al momento leggendario, perché Michael Jackson si presenta fisicamente in tribunale a Roma, ok? Il re del pop in aula. A spiegare che non aveva copiato nessuno e che magari le somiglianze erano casuali o che venivano da una fonte molto più antica. Ma il colpo di scena arriva dopo, perché si scopre alla fine che entrambi i brani si ispiravano direttamente o indirettamente, questo non lo sapremo mai, a una canzone del 39. Degli Ink Spots, che non so chi siano, scusate la mia ignoranza. Tra l'altro, ottimo lavorare in radio e non sapere chi sono gli Ink Spots, che secondo me saranno comunque famosi. Praticamente una catena musicale lunga mezzo secolo.
1: Allora, lo sai, io mi ricordo che ero piccolino e la canzone di Michael Jackson, questa, fu la colonna sonora di Free Willy. Te lo ricordi il film dell'orca assassina, che però è buona?
0: Sì, ma non l'ho mai visto.
1: Che dovevano liberare appunto questo orca, eccetera. Poi finisce bene la storia. E la colonna sonora era tipo, prova a cantartela, è tipo turu turururu turu.
0: Ma ci assomiglia, vero?
1: Ok, e la canzone di Albano era io volo nel sogno, io volo nel sogno. E io ho detto, cavolo, è uguale. E effettivamente, insomma, quella parte è molto molto simile.
0: Magari è quella, magari la colonna sonora di Free Willy è questa degli Ink.
1: Sì.
0: Comunque, per concludere, alla fine il tribunale ha deciso che nessuno aveva davvero inventato quella melodia e quindi niente vincitori, solo spese legali da pagare, inutili. Ma diciamo che Albano entra nella storia. Perché il genio? Perché, insomma, non solo Albano entra nella storia per la musica, ma per aver portato in tribunale niente po' di meno che Michael Jackson.
1: Albano,
0: cioè, grande coraggio, devo dire. Per poi scoprire che alla fine niente, il vero autore era rimasto fermo negli anni 30. Che dire, plagio, non plagio, non ho idea. Scatenatevi con i messaggi. Sappiate che questa settimana è difficile scegliere il genio della settimana, in effetti.
1: Beh, Albano vince su tutti, dai.
0: Mi sa. So.

0: your passion for music.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
2: giorno e notte.

0: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
1: Spot. Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
2: Sono le 2:00. RN Radio.
3: The Comedy Radio Show.